Quindi eravamo in gente che ci aveva fatto la domanda, di cui è il